e mi rute in compagnia. Non mi rechettola e noce ieria. Con il mio romo, con il mio petto. Con la gatta e i popoli.